Oh, lieve ta su, si non ti sei accorto che lui dice a gente che tu ha del se ne frutti niente, ma non è come tutto sta con male lì, diavolo qui. Oh, tieni la me, per chi non si fa male lì se nasa me, e si vita pacente su un guai e mo, e allora che

arriva da su, sinto se accorto poco l'un di già, accende che tu attenzione non futti ni, ma non è come tutto stato male lì, di allora lui, oh, leva da nanz, stanotte a giro muto senza male i van, con costi magnate che da fatta ma.